Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i duri, spasse spasse coppa gosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Mitton bianete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

se palia, di cariva li meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bifilla, se lo mono, la momiglia mia.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, venicarrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

croccani. Ma ora se chi gli sparamanes, che mai da nomi so di mis, metà pine tuoto motris, girissa spitti tu non risto di rino. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanismo e toccanotto lo napo.